0: ¿Dónde está mamá Diane?
1: ¿Aló? ¿Aló?
2: ¿Aló?
1: ¿Fonda aquí? ¿Fonda aquí?
2: ¿Fonda
1: aquí? ¿Fonda aquí? ¿Fonda
0: aquí? ¿Aló?
1: ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ficolu.
0: Ma kale gbo.
1: Nda kide mi le paso. Ficolu, ficolu.
0: Tite ba po, tite ba po.
1: Be, be, be. Tite ba. Be ficolu. Fiese mi.
0: Fiese mi.
1: Ndi ki on le fiese mi.
0: Kolo le fiese mi.
1: Fiese kem, fiese kem.
0: Ah, en to fiese lu, fiese.
1: Awa hanu pe mi lugun.
0: Awa hanu pe mi lugun.
1: Fiese kem lu.
0: Paso. Yi. Oh, ko pe di ni ke jojo jojo ba.
1: O ku ba kale fiese mi.
0: Yeah, young Tora.
1: Ah, I may announce somebody though.
0: Hey, sir, Abia. Good to be laughing.
1: Pantel, good to know.
0: Hey, Louis. Louis, get him, get him, Joe.
1: Louis, blind video, blind video.
0: Blind video,
1: I try. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind
0: video, come on. Blind video, come on. Blind video,
1: come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on. Blind video, come on.

le kpe fu le lɔlɔ be nyamea. Dr. Love, ele do gameno. Memleda si a memleda so zanga si le ke kufan le radio Canal FM di. Le clinique de l'amour be woname. Wona de beni dia novembre le geng be me. La no wodo kudo mia be lɔlɔ be kuhe opti. Clinique de l'amour. Don't see Namia Bellon Lobeco Hill Pata.